0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Padova.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: fuori tempo.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
1: Radio Padova Generazione Z.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova News.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale, è una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, la SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 3 minuti.
4: E ancora buon mattino da parte di Max Dupré con voi, fan sempre fino alle 9, secondo la nostra bella tabella di marcia. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. E ora c'è Tiziano Ferro.

0: mattino in questa giornata di settembre, oggi il 15, lo abbiamo sentito anche da Clara Ventura poco fa a Trebi Meteo, la giornata è l'insegna dell'alta pressione, ciò indica bel tempo anche se non è esclusa qualche nuvola di passaggio, nuvole che invece non nascondono un'alba meravigliosa secondo il racconto di Anita, che ringrazio molto perché avendo noi le finestre dello studio rivolte a ovest non possiamo vedere lo spettacolo del sole che nasce, però il suo racconto ci ha emozionato perché ha descritto i colori di un avvio di giornata molto molto bello e all'insegna anche di buona temperatura tutto sommato. Buon inizio di giornata, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, leggo già i vostri messaggi, saluto Francesco, buona giornata Checco, saluto Giulia, saluto Patrizia, saluto Vittorio, raggiungo con un pensiero anche Antonella e tutti gli amici che di primo mattino si affacciano alla nostra linea WhatsApp anche per un semplice saluto.
1: Ritmo italiano.

0: Il battito animale di Raff a Radio Padova, Ritmo Italiano. Invece avete battuto sul tempo anche noi, perché è tempo di dire che la nostra amica Anita ci ha descritto l'alba di stamattina, i suoi colori, e ci avete mandato una montagna di foto al 328 319 8000, scatti che danno bene il senso di una bella mattina dal punto di vista dei colori e dello spettacolo che la natura sa offrirci. Grazie tra questi Enrico, saluto anche Massimo, Roberta, Francesco, Alessandro e poi Roberto. Tutti amici che stanno viaggiando in questo momento e si sono presi la libertà di fare uno scatto, spero in assoluta sicurezza, perché queste cose si fanno solo in sicurezza e quando si è fermi. Viaggiate con la nostra musica, fatelo adesso con un bel classico di Mattia Bazzani.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Padova, Local News.
1: Le 7:29 del mattino, è tempo di notizie, uno sguardo alle notizie dal nord-est e dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Chi assiste un malato cronico non autosufficiente vive spesso in una condizione di isolamento sociale. Lo ha dichiarato ieri il sindaco di Saonara alla luce dell'omicidio che si è consumato sul suo territorio domenica scorsa, che oltre al dolore e il lutto ha scatenato tutta una serie di reazioni sul fronte della tutela dei più fragili. Venezia, proseguono le ricerche di Gabriella Querino nel canale di Tessera. Stanno proseguendo infatti le ricerche da giorni in laguna di Gabriella Querino, la donna di 26 anni che risulta dispersa da sabato scorso. Le operazioni si concentrano nel canale di Tessera, nel punto dove si è verificato l'incidente tra due barche che è costato la vita già al marito, Sean Micheli, di 25 anni. Vicenza, ampliata la zona vigilanza rafforzata, controlli più intensi per i prossimi 6 mesi. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'area estesa comprende anche la zona adiacente ai binari e alla stazione degli autobus. Treviso, tragedia in Val di Fassa, precipita per 300 metri, muore escursionista 46enne. Si tratta di Valentino Spigariol di Preganzola, stava percorrendo il sentiero alpinistico P02 in direzione di Cima Uomo. L'allarme è dato intorno alle 16 dalla compagna di escursione. Rovigo, con l'auto sequestrata, percorre oltre 3.200 km, denunciato dai carabinieri. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione. L'uomo avrebbe rimosso i sigilli e continuato a utilizzare la vettura, sostenendo di averla usata solo per andare a comprare le sigarette. Belluno, un fiume di soldi pubblici su Belluno, ma lo spopolamento continua. Dal 2007 il bellunese ha ricevuto oltre 3,6 miliardi di euro tra i vari fondi per la montagna, Vaia, Mondiali e Olimpiadi, PNRR e infrastrutture. Ma in 18 anni la provincia ha perso circa 15.000 abitanti e molti finanziamenti risultano ancora fermi. Verona, infine, incidente stradale, identificato l'automobilista che non ha soccorso il ciclista investito da un cinghiale. L'uomo alla guida dell'auto si è presentato spontaneamente ai carabinieri. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: un alieno a Sanremo con la sua canzone country. Adesso invece è tempo di dare uno sguardo al meteo. Per noi c'è Clara Ventura.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ogni sabato
1: dalle 22.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Boom per Rosville in Radio Padova, Ritmo Italiano, alle 7.44 del mattino. Ragazzi, giovani all'ascolto, attenzione, perché c'è una cosa che vi riguarda e che vi riguarderà nei prossimi mesi. Visite a San Marco gratuite per gli studenti di tutto il Veneto. Sono nati, stanno nascendo, sono in fase di sperimentazione questi viaggi della bellezza. L'iniziativa della Procuratoria, con il sostegno delle banche di credito cooperativo, e prevede zero spese per chi aderisce, la possibilità di visitare 18 diverse destinazioni veneziane, oltre alla Basilica, dal comune alle università. Il programma prevede che per ogni visita gli studenti arrivino a San Marco senza costi di trasporto al mattino e poi, prima di rientrare nelle rispettive località d'origine, possano scegliere di visitare uno tra i 18 luoghi diversi messi a disposizione dalle sedi dell'Università Ca' Foscari e UAV, la Scuola Grande di San Rocco, il Museo Archeologico di Venezia, la Biblioteca Marciana, la Fondazione Cini, la bellissima Corini Stampaglia con il progetto di Carlo Scarpa e poi tanti altri che rientrano nella lista dell'offerta culturale veneziana, anche luoghi non abitualmente aperti alle visite, quindi sono aperti solamente per questi ragazzi che potranno approfittarne. Il viaggio come strumento di inclusione, insomma, l'obiettivo è quello di portare 5.000 studenti in un anno scolastico nella Basilica di San Marco, un luogo vivo, non solo un monumento, dicono. L'anno e poi non è casuale quello che accompagna all'inizio dell'anno marciano previsto per il 2028, ma le celebrazioni inizieranno a fine 2027.

0: che è entrato nel mito, Muhammad Ali, Marco Mengoni qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 8 e quindi all'appuntamento con la redazione. Infatti, i più importanti accaduti nelle ultime ore, ce ne sono alcuni anche di piuttosto gravi per i quali renderanno conto i nostri amici dalla redazione. Intanto volevo salutare chi sta viaggiando ora, sta percorrendo le strade della città nella ciclabile con la bicicletta. Attenzione se utilizzate gli auricolari, perché c'è l'articolo 173,e che riterrebbe inadatto l'utilizzo degli auricolari anche se state circolando in bicicletta. L'importante, ecco, tenerli eventualmente a volume basso o comunque lasciare libero almeno un orecchio per poter sentire i suoni, i rumori della città che vi stanno attorno. Molto utile che questo accada. Perché ne parliamo? Perché tra poco andremo a raccontarvi l'esperienza di alcune aziende che hanno deciso di accettare la challenge, ovvero di invitare i propri dipendenti a utilizzare la bicicletta per andare al lavoro e farlo diventare un gesto quotidiano. Ne parleremo tra poco.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza, l'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento, la riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura, critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 59 minuti. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

Canzone che ricorda mondo, il mondo musicale di Franco Battiato per Jovanotti su Radio Padova, la primavera alle 9:04. Buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno. Certo c'è la nostra musica, ma ci sono anche i vostri messaggi al 328 319 8000. Prima di Venusia, prima dell'oroscopo di oggi, c'è anche Ernia e la nuova canzone si intitola Dedica. Che nome dai?

sarebbe certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 15 settembre 2026. Ariete, sarà necessario essere anche oggi il più possibile pazienti, specie nei rapporti di lavoro, dal momento che la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà evidenziando un po' troppo il vostro orgoglio. Voto 7, meno meno. Toro, l'influenza della luna dissonante potrebbe destabilizzare alcune vostre certezze, in particolare nella gestione familiare. Bene in compenso il lavoro. E 7 il vostro voto. Gemelli, le vostre idee sono sempre ben supportate da un ottimo Mercurio, quindi avete il via libera anche per adottare novità o rivoluzioni come vuole Urano nel segno. Osate con il voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso della luna infonde sicurezza ai vostri sentimenti. Bene l'amore, oggi potreste riuscire ad essere più collaborativi anche nell'ambiente professionale, a patto che sappiate controllare il vostro eventuale disagio. E voto 7 più. Leone, godete di favori di un buon Mercurio e negli affari sapete come agire, mentre è possibile che per Luna e Venere dissonanti non abbiate altrettanta fortuna nei rapporti affettivi. Voto 7. Vergine, la benevolenza della luna vi rende ricettivi e capaci di utilizzare al meglio le vostre doti organizzative. Giornata proficua e voto 8. Bilancia, la vostra situazione è sempre buona nonostante possiate patire un po' di stanchezza causata da ritmi frenetici che spesso l'ostilità di Marte vi impone. Cercate però di non far pesare eventuali disagi a coloro che vi sono più vicini. E voto 8 meno. Scorpione, i piani odierni, grazie alla complicità di Marte positivo e alla presenza della luna nel segno, saranno rispettati e vi porteranno qualche bel risultato. Quindi tutto ok e voto 8. Sagittario, avete buoni motivi per sentirvi sereni in amore e appagati dalla proficua resa in ambito lavorativo, quindi continuate così con il voto 7 più. Capricorno, non abbiate fretta e siate invece riflessivi, così in particolare nel settore lavorativo non rischierete più del necessario. Serata per il relax in dolce compagnia e voto 7. Acquario, le prospettive per il futuro lavorativo non vi causeranno anche oggi preoccupazioni, mentre più solerzia vi sarà richiesta nell'occuparvi della gestione familiare, seppur dovrete sacrificare un bel po' della vostra amata libertà. Voto 7. Pesci, siete oggi tra i beniamini della luna, quindi cercate di approfittarne per sistemare le urgenze o per occuparvi delle priorità, così non perderete tempo e potrete poi dedicarvi anche ad un po' di svago. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

pari quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

La voce subito riconoscibile di Giuseppe Ferreri a Radio Padova. In momenti perfetti alle 9:19. Buon viaggio con la nostra musica. Tra poco aggiorniamo la viabilità a nord-est. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sul passante di Mestre segnaliamo incolonnamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla tangenziale di Mestre inoltre si viaggia lentamente tra rotatoria milanese Marghera verso Milano e tra Venezia e Castellana in direzione Trieste. Ancora in direzione Trieste, code sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti in direzione Milano, tra Soave e Verona Sud e tra Montebello e Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Mercant Cremont Partenope su Radio Padova alle 9.34 e adesso un'ultima ora, due notizie che sono arrivate poco fa in redazione. Una fregata russa ha lanciato un bengala, è stato sfiorato un elicottero danese. La dichiarazione istantanea di Copenaghen, quindi della Danimarca, dice Mosca ha passato il limite. Allo stesso tempo un'altra notizia di caccia italiani della NATO che abbattono un drone sopra la Lituania. Insomma, devo dire che in effetti questa giornata da questo punto di vista non è cominciata bene sul fronte orientale. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Mentre tutto scorre in Negramaro su Radio Padova, così abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco la nostra redazione. Adesso ascoltiamo la nuova di Raff, si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO a distanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Amore di Elisa su Radio Padova, le 10 e 6 minuti. Buona mattinata, c'è più musica qui da noi, più musica italiana naturalmente. Adesso lo mettiamo in fila 3. La prima è di Achille Lauro, Senza una stupida storia.
1: Tre canzoni in fila. Le persone.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova? Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Spero tutto bene dalle vostre parti. Grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra poco aggiorniamo la situazione della viabilità a nord-est. Adesso c'è anche la nuova di Ligabue. Si intitola Qualcosa per te.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova alle 10.32. A proposito di businessman, a proposito di stress da rientro dal lavoro, c'è anche un sistema dal punto di vista proprio dell'abbigliamento per affrontare i primi giorni di lavoro dopo le vacanze. Qualcuno dirà, siamo già arrivati a metà settembre, sono rientrato già da 15 giorni. Si chiama cortisol dressing e sarebbe una scelta consapevole per combattere l'ansia da rientro che fa subito porre il nostro cervello rettiliano in modalità attacco o fuga, anche se non esiste un pericolo reale. Quindi non bisogna usare capi aderenti, tessuti che pizzicano sulla pelle, cinture che stringono la pancia e scarpe con il tacco alto. Perché? Perché durante le vacanze siamo stati abituati a vestirci in maniera più rilassata, più larga, più comoda, e quindi se rientriamo subito a vestirci come ci vestivamo prima di andare in vacanza per lavorare, con una classica divisa dal lavoro, e per divisa intendiamo un abbigliamento insomma che sia consono, stiamo peggio anche dal punto di vista proprio fisico ed emotivo. Quindi insomma, quando uno ritorna a lavorare dopo un periodo di ferie, è caso che cominci a lavorare in maniera molto rilassata anche dal punto di vista proprio dell'abbigliamento, molto comoda. Dice, sei in radio, cosa fai? Metti in mutande. Che quasi so, conosco gente che l'ha fatto al suo tempo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Fabri Fibra, adesso Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Radio Padova News.
1: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
2: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Dimmi come 2002, questa era la voce splendida di Alexia, tutta quell'energia che avevamo imparato veramente ad apprezzare, anche perché ha un po', diciamo, spezzato quelli che erano i paletti musicali che c'erano, c'era tutto un po' più tranquillo probabilmente per quanto riguarda la produzione italiana. 5 minuti dopo le 12, benvenute e benvenuti, questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova. Io sono Cristina Dori, nel caso aveste acceso e sintonizzato per la prima volta su Radio Padova in questo momento, io partirei, se mi permettete, con le parole di Antonio Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite. Allora, lui ha detto: ogni volta che scegliamo il dialogo invece della divisione e la cooperazione invece dello scontro, rafforziamo la democrazia. E oggi, 15 settembre, ricorre la giornata internazionale della democrazia, che rappresenta un'occasione fondamentale per riesaminare lo stato delle istituzioni democratiche nel mondo e per riaffermare l'importanza della partecipazione cittadina, della trasparenza, della tutela dei diritti umani fondamentali e del fatto che noi non dobbiamo dimenticarci che siamo in democrazia e dobbiamo ovviamente fare valere il diritto democratico. Detto questo, grazie ovviamente ad Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite e comunque l'ONU, che ci regala questa giornata internazionale della democrazia, che è molto ma molto importante. E democraticamente io vi avviso che stanno arrivando Madame e Marrakesh con la loro canzone nuova, Volevo Capire.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stata gridata più che altro nello stadio, perché insomma è stata inventata apposta da Tiziano Ferro. 12:13, ancora buongiorno, benvenute a Ciao Cri, qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Doria, a tenervi compagnia fino alle 2, insomma in quella che è la pausa pranzo canonica, che poi facciate un pranzo veloce o comodo, va bene a prescindere, ecco, l'importante è che stiamo insieme. Poi ho dimenticato di dirvi che in qualsiasi istante, se vi fa piacere, c'è il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete informarmi se appunto state pranzando oppure no, che cosa state facendo di bello, in poche parole. Detto questo, io vi voglio portare in Egitto, sì, facciamo un viaggetto praticamente. Fino a poco tempo fa si credeva che le piramidi fossero state costruite da schiavi. A questa teoria hanno contribuito interpretazioni errate nel libro biblico dell'Esodo e degli scritti dell'antico storico greco Erodoto. Sebbene l'idea che gli schiavi fossero costretti a costruire le piramidi possa essere affascinante, non tanto per loro porelli, nuove prove e ricerche hanno sfatato questa teoria. Insomma, archeologi e storici sostengono che non fosse assolutamente così e che le famose piramidi egizie siano state costruite da operai specializzati che venivano addirittura ben pagati, e quindi tutte le scene Cabiria e le frustate e cose di questo genere, insomma, le dobbiamo lasciare semplicemente ai film che ci hanno riportato questo tipo di immagine. Diciamo che durante il periodo dell'antico regno, che durò circa 500 anni, gli schiavi venivano acquisiti attraverso le guerre. Dopo aver sconfitto i nemici in battaglia, i soldati conquistati venivano catturati e deportati in Egitto, dove venivano ridotti in schiavitù. Altri erano persone però ritenute colpevoli di vari crimini, la cui punizione includeva la perdita della libertà. A seconda del crimine commesso, la durata della servitù poteva arrivare addirittura fino a tutta la vita, ma queste persone non erano le principali utilizzate per costruire le piramidi. Insomma, sfatato un mito, questo è poco ma sicuro. 12:15, ancora buongiorno, questa è Radio Padova e loro sono D'Argent Amico, Jake La Furia e...
1: Perché stare troppo soli rende infami cani buoni.

0: notte.
1: D'Argent Amico, Jake La Furia, Massimo Pericolo insieme per Nulla Tenente, mentre siamo arrivati puntualissimi con, vabbè, un po' di consigli utili per voi, ma se siete in viaggio arriva l'informazione per chi è al volante.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire "Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Siri, suona Radio Padova".

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente risolto, lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, incolonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre sulla 4, rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione Venezia tra La Tisana e Stanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordo Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

ultimo, anzi primissimo sicuramente in ascolti, in amore, in passione, in seguito. Insomma, questa è romantica, la canzone di ultimo di questa estate 2026. Ora un bel tuffo indietro nel tempo con una canzone che ho più volte dichiarato amare tantissimo e che mi permette di salutare tutte le persone che stamattina hanno mille motivazioni per essere un po' innervosite. No, ascoltatemi, dovete stare molto calmi.

Come se piace Saif con Parlar d'amore, una delle più belle canzoni di questa estate insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso facciamoci insieme questo viaggio indietro nel tempo, perché arriva una super chicca firmata Radio Padova e datata 1979. Vi consiglio di alzare un po' il volume della radio.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
11: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
12: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
12: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari. Lui è bravissimo a scrivere testi, sono stanca di ripetervelo, ma insomma vale la pena farlo. 12.55, benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, dove non ci occupiamo solamente di musica ma anche di informazione. Infatti, se resterete con noi, a breve avremo gli aggiornamenti locali.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Cerchiamo.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: di sabato in cui morì il marito, Sean Micheli. 16enne di Camina è scomparso da ieri, non è più tornato a casa dopo essere uscito. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura con base operativa a Noventa Padovana. Al centro commerciale di San Bonifacio, un cittadino straniero, sorpreso ieri a rubare merce, ha accoltellato una guardia giurata davanti ai clienti, intervenuti 118 e carabinieri. Prosegue l'emergenza siccità nell'alta valle del Chiampo. Negli ultimi tre mesi sono stati oltre 130 i viaggi di autobotti per rifornire di acqua gli serbatoi della zona.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 13 in punto.

Out, canzone del 2017 qui a Radio Padova Ritmo Italiano, e ovviamente non solo, diciamo, tanta bella musica, ma anche quella delle curiosità che io, buongiorno a tutti, sono Cristina Dori, qui nel Ciao Cri vi voglio raccontare. Allora, sentiamo spesso dire: ma perché i comuni, le città non piantano più alberi? Perché sicuramente migliorerebbe la qualità dell'aria? Hanno fatto una scoperta, allora hanno cominciato a piantumare di più, questo va riconosciuto a moltissime località, ma a quanto pare, stavo dicendo, ci sono delle specie di alberi che potrebbero

potrebbero peggiorare la situazione dello smog. Alcune essenze arboree rilasciano delle sostanze che, reagendo con gli inquinanti che sono già presenti nell'aria, potrebbero, anzi possono, affermativo, accentuare la formazione di ozono a livello del suolo. Quindi la sfida vera è scegliere le specie giuste. Il principio di partenza è noto: gli alberi assorbono anidride carbonica e altri composti nocivi, restituiscono ossigeno e contribuiscono al comfort climatico urbano. Ma andiamo a vedere quali sono le specie amiche dell'aria. Sono gli arbusti antismog nei contesti urbani che funzionano molto bene, come l'alloro, il ligustro, la fotinia e il corbezzolo. Poi al contrario ci sono le specie ad alta emissione, che sono le querce, i pioppi, che tendono a rilasciare maggiori quantità di composti organici, quindi vanno inserite con un po' di attenzione nei piani del verde urbano, ripeto, le querce e i pioppi, per dire. Insomma, la conclusione non è un invito a rinunciare agli alberi né a rimuovere gli esemplari che esistono già, al contrario, lo studio suggerisce di integrare queste conoscenze nella pianificazione, quindi scegliere prima quali sono le piante a basso impatto e poi piantarle per migliorare sicuramente i benefici del verde e potenziare il contributo alla formazione di ozono. In altre parole, il futuro delle città più salubri passa non solo da più alberi, ma dagli alberi giusti. Mi raccomando, amministratori, mi raccomando. Adesso ce la godiamo proprio, però, perché questa è proprio una di quelle canzoncine che, se anche sei impegnato al lavoro, hai il piedino sotto il tavolo che batte. Buon ascolto con Giuliano Palma e poi

0: Ippiaio però anche no, J-Ax, canzone dedicata a tutti i country lovers che sono all'ascolto in questo momento di Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo che state ascoltando la frequenza storica dei 103.9, ma invito tutti, nel caso ancora non l'aveste fatto, a scaricare la splendida app gratuita di Radio Padova sul vostro telefonino, app che vi permetterà veramente di entrare in una sorta di magica scatola dove troverete veramente tutte le varie sfaccettature di una particolare Radio Padova. Adesso invece Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Scende la notte.

0: Irama Cabana, bravo, bravissimo a cantare, ma anche, diciamo, ha già trovato la sua collocazione all'interno, diciamo, del gruppone di giudici di X Factor. È stato poi accolto dai giudici storici in maniera molto carina, sono entusiasti di lui, insomma, l'hanno fatto subito sentire a suo agio, e così si fa quando c'è una squadra nuova che ti accoglie, dovrebbe funzionare così. 13 e 19 minuti, ancora buongiorno, questa è Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Il 1978 diede gran visibilità a Rino Gaetano con Nun Tereghe Più, canzone che era diventata una sorta di inno, di simbolo per tutti quelli che avevano bisogno magari di sfogarsi un poco perché hanno a fianco delle persone che sono un po' pesantine, ecco. Invece vi parlo, nel caso aveste un po' di soldini da parte da investire, di questo caveau dei miliardari scavato nella roccia che nasce in Svizzera ed è il bunker più esclusivo delle Alpi. Si trova a Lungern, nel canton Obwalden, dove stanno scavando. Sono 20 caverne blindate sotto il massiccio del Brünig per custodire i beni delle grandi fortune mondiali, opere d'arte, le auto d'epoca, quindi immaginiamoci anche, non è la cassettina di sicurezza della banca, insomma c'è una struttura molto grande, i vini rari. Ingresso a partire da 1 milione di franchi, calcolate che sono circa 950.000 euro, contratto di 99 anni e insomma è il caveau più esclusivo di Europa. E chi arriva fin lassù deve lasciare l'auto a un checkpoint, sottoporsi a controlli che l'azienda ovviamente non renderà mai pubblici, e poi proseguire verso un cuore di roccia pensato per resistere a qualsiasi tentativo di effrazione. A guidare questo progetto, presidente del consiglio di amministrazione della società che alla televisione svizzera ha paragonato il livello di sicurezza a quello riservato ai forzieri della Banca Nazionale Svizzera, e lui si chiama Thomas Gasser. E insomma, diciamo che questo bunker nelle Alpi non ha un affitto ma un diritto di proprietà. Il meccanismo con cui ci si assicura una di queste caverne assomiglia più a un acquisto immobiliare che a un semplice noleggio. Ogni cassaforte viene ceduta con un contratto della durata di 99 anni a un prezzo, come vi ho detto, che parte da circa 1 milione di franchi. E insomma, può essere una buona idea se avete dei soldi. Mamma mia, non fatemi pensare male di voi, sicuramente il vostro salvadanaio avrà qualcosina dentro, perché partono da 99, come era, da quant'è che partono? Beh, insomma la cifra è abbastanza accessibile, parliamo di qualche milioncino, dai, di franchi svizzeri o di euro, non importa. Se avete voglia di informarvi, andate a vedere online, perché potete per esempio mettere lì, che ne so, la vostra scacchiera fatta di marmo.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

Soli, canzone del 2003, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, all'interno del Ciao Cri, pioggia d'aprile. E a proposito di piogge, non piogge, da queste parti siamo arrivati ad avere un 26 gradi, percezione di 26 e 65% di umidità. Posso dire, era ora che arrivasse anche un attimo di tregua e che potessimo respirare un pochino. Adesso continua la bella musica di Radio Padova per accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo. Ricordo come sempre il 328 319 8000 per farci sapere che cosa state combinando di bello. E lui è il mito Gianni Morandi, l'attrattore.

0: Un altro grandissimo successo di Gianni Morandi del 2024, l'attrazione, e puntualissimi alle 13.40 siamo arrivati alle tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ricordo come sempre, si parte dagli anni 80, poi attraverseremo i 90 e poi si arriverà ai 2000. Intanto buon ascolto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

A concludere le tre bellissime di oggi, Cesare Cremonini con Gonji Boy, il brano del 2002. Per quanto mi riguarda, si conclude Ciao Cri con me, Cristina Dori. A Radio Padova torno domani sempre a mezzogiorno. Mi raccomando, restate qua però, perché intanto arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. E poi Made in Italy. Buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio Padova.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!